Tu facevo in tema pomeo, ciò pigliamo lì, ciò pigliamo niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meo. Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.